che per Dio il piacere non è uno scherzo e richiede membra forti ed esperienza, mentre guasta un ventre troppo grasso. Quando in cielo giran sazi gli avvoltoi, Balli vede, sa che aspettan la sua scoglia,